0: Wubby dee lo. Ay oi oi. Too late. Ah ah. Ay oi oi oi. Too late.
1: Ah ah.
0: Ay oi oi oi. Too late.
1: Ah ah.
0: Ay oi oi oi. Too late.